0: Der Jö-Live Feierabend.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.

saranno giorni faticosi e calendari senza festività, cose non dette, occhi distratti e abbracci veloci.